mangia chi fa il cervello. Ascoltate, ascoltate, ascoltate. Di quarto giardino, mille cose gli dici già peggio, e può farci può darsi di peggio, vi rivolgi ogni

0: piango, ma dove dove cito? Ma tornati mi vone fuggito, e non tratto di vista musì.
1: Sotto il braccio?
0: Sotto la vini.

0: volte veresti.
1: No, non vidi.
2: Ti nascondi.
0: Vidi, via pencione, sta zitto una volta. Per tre soldi far tanto tu volta, già che fatto non

alta giù, ma perché il timor l'ha rinchiuso, aspettando quel caro bisetto, di petà più sussurro fortuso, poi gridaste lo scritto vietto.

0: Silenzio, io son qui per punitar.
1: Io dall'Eisher tuo avvocato vengo a far le sue difese, le legittime pretese di mi prego palesare.

imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo, la cameriera in gabinet confusa, la padrona confusa, un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice sempre il desso, non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcun che mi da salvi a simile razza comune in ardir. Ma la contessa, ah, che un dubbio l'offende, e la rispetta.

0: dove diamine ha posto un vero errore.
1: Faticone, digli che ti aveva il cammino.
0: Saprò se Cherubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto mandato vasi.

0: che l'ha tradito abbia il segreto mio. O sia parlato di fo sposar la vecchia.
1: Ma signore!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
1: Signore, la vostra sposa ha i soliti vaponi e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Le verrà porto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne frivoli.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.
0: Io vi promisi quando

passe il pagasse, la vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che è un incognito figaro, mi accusa di dare un

0: sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
2: Sua madre.
0: Sua madre.
3: Sua madre.
4: Sua madre.
5: Sua madre.
1: Mio padre che a te lo dirà, che a me lo dirà.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
2: Suo padre.
0: Suo padre.
4: Suo padre.
0: Suo padre.

non parliamo di fatti sì moti. Ehi, è mio figlio, e a conforte voi siete, e le nozze farem quando volete.

0: Schiatti, signor Conte, al gusto mio.
1: Sia questo a esser giunto a Siviglia e di Dovria.
0: Scusate, oggi Siviglia è casa mia. La vestissi da donna e la lasciati agli altri abiti suoi.
1: Bene, figli, andiamo e li vedrete voi.
2: Si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.